0: Yamoto.
1: Fire. Fire. Fire. Fire.
0: Mifundo. Yamoto. Yamoto.
1: Fire. Fire. Fire. Fire.
0: Yamoto. Yamoto.
2: Ah. Majabu.